0: mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
0: Udine ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis, gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
0: Et ex perpetua nuntia eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Et sunt usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: There we are. We've just received the apostolic bull's blessing from the Holy Father. Earlier he gave a short reflection on the gospel readings of today and exhorting us.
1: Cari fratelli e sorelle.
2: By the word of God.
1: Seguo con grande preoccupazione.
2: I am following
1: la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia,
2: the dove episodi di violenza
1: e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
2: Ora
1: rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
2: 6.5 million people in Somalia are facing humanitarian crisis.
1: Benvenuto al vescovo e ai fedeli della diocesi di Terugna in Polonia.
2: And now the Holy Father is greeting the various pilgrims who are here in the square
1: dei miracoli eucaristici.
2: For the Angelus.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia.
2: Saluto
1: i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma.
2: Il
1: gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati
2: in Verona,
1: per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Lo
1: faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
2: To learn from history so that we do not repeat
1: carissimi,
2: the tragic
1: vi ringrazio di essere venuti.
2: Of the past.
1: Buona domenica a tutti.
2: And welcoming everyone and wishing everyone a happy Sunday. I was just saying that earlier Pope Leo was making an appeal for humanitarian aid to a crisis that is unfolding in Somalia that is going to affect 6.5 million people, already affecting 6.5 million people. Consecutive failures of rain and violence, internal violence, the drive.